0: Schöner Morgen mit WDR 4.
1: Du, quell'espressione malinconica, e quel sorriso in più.